0: smo svakda. Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: Feel like a drop in the ocean.

0: Salomon.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: 12 ora. Si cadeva il mio chico, nel sonno il mio chico.
1: Dai dai, Ico. Airplay Fitness, tudi ko tu se vine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radio Salomon.si. Slišen.